No, non mi importa se tu non mi vuoi proprio più. Non mi importa se tu vai dove vuoi, con chi vuoi, fai un po' come vuoi, tu che sai quel che fai. No, non mi importa se io mi sentirò giù quando non ti avrò più. Io mi sposto più in là, faccio in modo che tu non mi veda mai più.

quanti fior, quante ghirlande potrò fare. No, non mi importa se tu non mi vuoi proprio più, non mi importa se tu.